0: papa
1: zaza papa zura papa mamuka papa sano papa sare re sansare sadi danisani papa gani kisa pagani nisa
2: chumat chumat arvin gagvigos
3: chumat chumat arvin gagvigos
2: chumat
3: chumat
2: chumat
3: chumat
2: arvin gagvigos
4: chumat
2: chumat
4: chumat arvin